0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? I'm in Paris. I'm in
1: Paris.
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello?